0: de pecar, escucha El Power.
1: Nuovo millennio di suoni, nuovo millennio di moda, nuovo millennio fashion. Alla ricerca di una nuova dimensione spazio-temporale. La musica Mario Piu, il sound Mauro Picotto, il suono, la magia.

musicale. Spazio, spazio musicale. Vivere la nostra vita ascoltando la musica.

0: La viaje è una cosa strana, sempre decisa, controllata. Viaje.
1: Radio Planeta.

0: cristallo blu vibra così forte da avvertirlo fino nello stomaco. Seguiremo la sua luce e lo troveremo. Potete giurarci.
1: En el nombre del Power, del Hijo y del Espíritu Santo. Power. Power. Designed like a roller coaster. Power. Antes y después de pecar, escucha el Power.

0: en el nombre del Power, del Hijo y del Espíritu Santo. Power. Power. Designed like a roller coaster. Power. Antes y después de pecar, escucha el Power.
1: Nuovo millennio di suoni. Nuovo millennio di moda. Nuovo millennio fashion. Alla ricerca di una nuova dimensione spazio-temporale. La musica Mario Piu. Sound Mauro Picotto. Il suono, la magia.

0: Volevo ascoltare. Volevo viaggiare. Volevo uno spazio musicale. Spazio, spazio musicale. Vivere la nostra vita ascoltando la musica.
1: Ma non